0: oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi di tiro. Dalla caccia di porco volergi con rossane ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà non il desio.
1: Ah!

0: prece d'inganni.
1: Manca la reggia parola.
0: A te non dice.
1: Signor, prego lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi la panno.
0: Parta, i

0: sicuro sì, un vincitor cortese a me già fossi.
1: Aggiusti i miei doveri, arriva il cielo, i puoi.

0: Oronde un mezzo in via, perché per me a soli in questo luogo bramo a parlar. Col più rimesso spirito, o il padre lusingar, perché...
1: Ah, già viene,
0: no!

Tempesta, figlia d'Orotte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Mi osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono.

tien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

te. Tu solo fiderma, t'ascorta fonde con floridante, ove l'aspetto e mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia, e già

faccia il porto, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, e l'essa mor nel buio, alla traporte passe miele.

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai fa.
1: Farmi sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme, a testar lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a che fuggita la temo già. Torra si a far.
1: Torresto, amor, dai, però.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passa nel cor.
0: Guardie, affrettate. Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei, perché

Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi a me, a te, mi moro.
0: Se altri non li scoperia, ma stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore.

0: loro ufficio I sensi.
1: Nome e aspetto di dolore.
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.
2: Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata,

se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappia si presto almeno.

0: innanzi a tuoi pietosi sguardi. Che pensi far?
1: Lieta,
0: mio bene, da tuoi cari sospiri accompagnata.
1: Oh, per pietà, spezzatevi tenaci miei catene.
0: Prima di te voglio
1: onorare la morte, addio.
2: Tale non era il cenno mio.
1: Respiro,
0: mi dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guardi, e costei da me tenete. Tu a questa morte, o floridante.
1: Tu

0: dirà chi resista a lottrarmi?
1: Perseni, so tradito!
2: Poi l'ave, poi il brando, spirito e l'anima di qua!
3: Con nomi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Ma vinto presto tra questi incendi!
3: Oggi per non sier noi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda, e regni superti!

Ralfo. Ah, te stesso, fuorante traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

son re, ah, oh, me, il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sei?